0: Ma il fulton frange.
1: Ma lo sente Madrid e Spagna tiros. Ole. Ostia tia.
0: Tiene un pesco. No.